Precepti salutaribus moniti, et divine institutione formati, audemus dicere,